0: Continuous music. Music.
1: Ah, mi povande neri, mer papa di. Ara vada retta para le virumbiket po le scali o le rinde. Tire raggio in Aiken, come laude, sen, jessini, adaven, atenesi, darini, devaraj, veliur, natilirinde vargetende, atene, pergal, nam, anmudeno.

Paga in the padale, Rishma flak, aya deven modeli manevi. Sundere, sovida magal veda jilen, ragini venila nyanam, nyanaven, ayasiven, amamayen. Modeli kulumata, sadeyan kulumata, agil.